sento di più nessuno significa che io sono questo qua, va bene? Non mi vale, ho dato una lettera, ho fatto un bacino, ho iniziato con il mio finto di gestano, ho già un scuola già, e faccio solo di padeci là, quindi si va a fare che mi chiamate che ero già, voi detto che ogni giorno mi fa in lettera in la qui, ho fatto un po' di zimo, fumi, non ho cacciato quello che ho qui, perché mi proporrò di battere in una nuova notizia, scusate se non se non si è platform, assiste di venire in mezzo a un solo di che tu hai solo programmi. Oggi è lì, per tu sei solo. A cominciare da lì, mi va a guardare. Babà ti sei quello che sei inizio, non continua a si sciogliere, non è meno bene, ma mi è meno bene, o è meno bene. E ti fai bambina la lì, ti fai la, io non ti bambina ti la, io non ti bambina. Ora non mi ha già, a volte ho bossi che ah, non mi è la bambina, ora non mi ha lì fai, mi parlo sicuro, mi parlo la. Quindi, lo vado a fare, lo vuoi sì, che si parla lì, lo vuoi dire se si sbaglia. Ma non lo vado a fare, salvo fuori. Mi dice, voglio fare così, no? Ma c'è la sua voce, mi fa bene. Vado di Gila, mi vedi se è calato, ma è così di Gila, ma è. Niente, lo vedi, è tanta blocco. Vai qui, ah, perché lì, mi dice, si può andare, ah, sì. Anetsu ni bani baba mi inu ile yo manu wa ti mo te ma nso la ro yi.